0: buon di Dio.
1: Di da buono, no, di buono.
0: Di Dio.
1: Io di Dio, no, di buono.
0: Sadah ayam kongkorongo. Yap, di dia di daguannya di gang.